Tutti contento! Tutti contento! De corona per i mezzo! De corona! De corona per i mezzo! Dico Teto!

l'acqua corre, sto per i taxi, basti dar. Gol! O Carinteas, Morena Bizet, e mi procorume, alli procorume, remi pocho vasco de gama, italianidas! Greek Dance.